anampula otene asina mwene nasimirabo asimama nasibapa anakulu ariwe moni moni amos moni amos amosi moni moni amos amosi moni moni amos ma burusor ma journalist ma locutore mon ma direttore ma chef moniaho moniamos anampula kolele ni mapurara ya mandriwa mon amale mariwe mon Arriba warie mon Ana mabariwe mon Amukubura riwe mon Amukubura riwe mon Amurubula riwe mon Ana mpula ya imamoni Araba lariye mon Amuna pariwe mon Amuhiga dariye mon Ame kon dariwe mon

0: Moni Junior, wako wotheni go?
1: Munna, mosu lo kisivelo ya vate vanyu vava. Amurunku theni sumana yotheni. Kalo hani mvukanyu yolo siva siva sha. Ipula so thalea. Muchunno na unkhela wachai wene.
0: Ruao la wihe. Tiseni? Kiri mho sivela?
1: Hey, ohi kisivela. Ori musivasha opa haikomo. Ohi ana ni maiku makina.
0: Ahe, tiwiki henle moji. Moji tisolia kina ape hakasha. Solia kini chanaka so siva siva sha. So ki paramurema.
1: Solia so siva siva sha. Tiseni yeyo.
0: Ewa lea nwaka kisivili waka nuniki suenilaka mekaka junior. Waja isumana so tene, wana munuwa pama ni ekumi.
1: Achira mmonto vakani munu.
0: Ahe, mvuka vakani ni wele anu waka tuka achira mtu vakani. Okwele aga. Mwere simiano, yani sosi vasiva sha, muha achira mwichu, nawe mukale umbure jeleni. Sosi vasiva sha, ukala osha, ni uchuna nasha.

0: amweneyo
1: baitana miwana time jama passa io ne fio comune waliso ne chuabo chigoni gobo na me otena ni furwana nona nyona io moda notama la bopita sabo ya nyokal na io mdima neji o chigo adri oro la mnose ka chiposi nona mnelo wala mgavana na basa me na lizu na elomwe akwi amfuna wedi adima ya mbasa o chigo mne la pulila bona vina sabo aro milome mbesi bafugula mikombo esi na mazo tiano tiana ovano io no tiani yoi wala mgavana na basa me na nadhe wa sugoro mio di chiamare a Domingos Alberto dal na ingegnere Eliseo Salacchini o delle de pano capo na maso nelle vina camieda na malogofu no chingia mi talesi de gonovi io la vina idi na basa na mikallo do fanyella meno tiani na vi muale mo gavrona na mikallo vina do fanyella bra li mole donia bra li mabassa ni o tiano tiana bu no muselwe bueno vi e cheni le mulugo o malo cheni io no guma na mangwana mambes na lizu na ichuabo nyuma ni ya pevu ya radhi Msambiki. Nyumba igia na miotene anifuruwa na Msambiki na dhilabo dhokobela.

Allá o chita vele moni, wamru kuduro hoteli, awaradu Mozambique, ochu wapo. Ani uni, yake de moni, amirigare, moni.

0: vanno a gusto al Sandy Marigiani.
1: Andi mama Marigiani, mama Augusta Marigiani, attimo Sandy Longan, Sigson Sene, Mizizion Sene, quali pene pisa chidica vanno pene coco chiuta, cozobwe, zumbo, francungo, sangano, ulongwe, panango sa chitica muno in climani basene. Tenga be funza tingabe, mukuba pisa chitica, kumurumbala pisa chitica, kuguruwe, milanshi, alto moloko, shindi, nazinango mbuto. Tangwa chinjangi. Tangu makaliro wa chinja. Miti mabondo ya andu ya mala kupinduka mafumumbe. Anzatu wa kale. Sialero nkabe. Anzatu wa chaka. Chiu kimaza na mafemba. Visero pepita taika. Sinalero ningalero. Chaka chino piku piwiri makumbele pita ntatu nkabe.